0: Di Costanzo Festa avete ascoltato 5 madrigali a 3 voci, per sole voci e per voci con strumenti. Anna Maria Pavone, soprano. Marco Lazzara, controtenore. Aureo Tomicic, basso. Elementi del complesso strumentale Ensemble 600-900.
1: Robert Schumann. Adagio e allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte. Opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Langsam mit innigem Ausdruck, rasch und feurig, etwas ruhiger, im ersten Tempo, schneller. Bruno Schneider, corno, Eric Lesage, pianoforte.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Adagio e Allegro in La bemolle maggiore per corno e pianoforte, opera 70. Prima esecuzione, Dresda, 26 gennaio 1850. Bruno Schneider, corno. Eric Lesage, pianoforte. Bohuslav Martinu. La Revue des Cousins. Per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Prologue, tango, Charleston, final, tempo di marcia. Ensemble Villa Musica.

0: di Boguslav Martinu avete ascoltato la Revue des Cousines per clarinetto, fagotto, tromba, violino, violoncello e pianoforte. Ensemble Villa Musica.
1: Tuano Arbo, anagramma di Jean Taboureau, Digione, 17 marzo 1519, Langres, 23 luglio 1595. Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Brun de Malte, Brun de Lavandière, Brun de Cheval, Basse Danse, Tourdion. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

di Thoinot Arbeau. Avete ascoltato? 5 danze strumentali dal trattato Orchesiographie. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

Antonio Vivaldi, sonata a 3 in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi, violini. Francesco Galligioni, violoncello. Maurizio Salerno, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sonata 3 in re minore per due violini e basso continuo, opera 1, numero 12, La follia. L'estravagante, Stefano Montanari e Stefano Rossi violini, Francesco Galligioni violoncello, Maurizio Salerno clavicembalo. Max Bruch, concerto in mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Andante con moto, allegro moderato, allegro molto. Paul Meyer, clarinetto, Gérard Cosset, viola, orchestra dell'Opéra de Lyon, Ken Nagano, direttore.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Concerto in Mi minore per clarinetto, viola e orchestra, opera 88. Paul Meyer, clarinetto, Gérard Cosset, viola, orchestra dell'Opéra de Lyon, diretta da Kent Nagano.
1: Johann Nepomuk Hummel, sonata per pianoforte numero 11 in Re maggiore, opera 106. Allegro moderato ma risoluto, uno scherzo all'antico, allegro non troppo, larghetto a capriccio, cantabile ed espressivo, finale allegro vivace. Pianista Stephen Haug.

di Johann Nepomuk Hummel. Avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 11 in re maggiore, opera 106. Pianista Stephen Haug.

Rai Radio 3 Classica. Georg Friedrich Händel, Let God Arise, Anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Macy Cauchie, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gantt.

0: di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Let God Arise, anthem per controtenore, basso, coro a quattro voci, orchestra e basso continuo. Händel Werke Verzeichnis 256b. James Bowman, controtenore. Andrew Ashwin, basso. Macy Cauchy, basso. Coro della Cappella Reale e complesso strumentale Musician Extraordinary, diretti da Andrew Gant.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore, opera 52, inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch, Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Inno di lode. Zona Gazarian e Edita Gruberova, soprani. Werner Krenn, tenore. Coro dell'Opera di Stato di Vienna. Maestro del coro Norbert Balasch. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.
1: Antonin Dvořák, quartetto numero 12 in fa maggiore per archi, opera 96, americano. Allegro ma non troppo, lento, molto vivace, finale, vivace ma non troppo. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaroskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarosek, violoncello.

di Antonin Dvořák avete ascoltato Quartetto numero 12 in Fa maggiore per archi, opera 96, americano. Quartetto d'archi Pavel Haas, Veronika Jaroskova e Eva Karova, violini, Pavel Nickel, viola, Peter Jarusek, violoncello.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon domzi, pakrešta kerda ora de notizie z informacionu zažnijedes da la redacion de Rai Ladinia. Pankoi od d'agost con kija gumanč. La experimentación de la limitación son la estrella de freya de septiembre y octubre no ven bonamente ni hasta el día. Dolomiti superci paia de revieres en quien a 30 millones de euros y financivia la procedura antitrust que titira dant de saber fatora y priores de la cartes de anterrey. El presidente de la República, Sergio Mattarella, y en cuervo a Sauch por si feris de dinsta. Lega da Bever Taurblatt, le Comune de Saint-Jean, y argument de la respuesta de l'ambolt Giulio Florian a la population. Y la previsión del temp, nos dice que le resta chaut, y dice que van y el d'antrauter euros forinoda fecund con vel temporai. Por la parte redaccionale, vos saluda ancora Alexandre Stuffert de studio, la técnica van de quel moment correda da Franz Waschler. Y da trecherce la doi, pieta rai la linea ancora en la transmisión Projekt 2025, Roland Vera ragiona de coatue un golpe a freit. I da chi stitoli reginant con il traffic son i jaufes. La experimentación des mandril movimento sulla strada de Freya è mil segura. Con il 1 de settembre l'ovum pur vel sistema la aurora dai comuns de Selva e Corvara de brioda con l'associazione turisticas. Da perto la provincia de Belzang ne jesung san nier plus de cala de fe la experimentación coca la fova panseda. Per la contesa d'Agnanca Mengs, d'antri rappresentanti della giunta provinciale e comuni di Selva e Corvara, da Brieda con il turismo, formalidad lanciaria ai comuni in questione della urinanza e la proposta già ite di details. Canche mancia sang un po' più di tre jense il 1 settembre, per si mea l'assessore Daniel Alfreider su una sperimentazione. Un pede una prova di una limitazione, desta l'unifat un monitoraggio. Per questione che vengono il programma in un contesto ad altri rappresentanti della giunta provinciale e che molto interessa il turismo, e loro l'unità di una decisione. Ma bella sangue il clare che da settembre e ottobre non sarà niente di bujante della registrazione per passare freya e di conseguenza non è niente il caso di strafonges, a già che non sarà di una oblianza. Ci che resta è la possibilità di provare ora telecamere e sistemi di monitoraggio del traffico su un giove. D'antri ponch che imo da stari de fin, jel kike posa passe freya e kokel posa uni gesti la question la privacy sung i patrons di auti. Da ponch du du da pratik, musa i auti che ne posa nia fune sung jauf in cevela lerg da reide e kej musa vestrang nia da tramadoi pertes de freya. Schon peden a experimentation d'autong d'wendling monitorage, jel de conseguenza d'audeisch l'instad en nautran, pos leverament ronim tum pratica na reduzion son la strede de freya per cimmansch. L'idea fos apustata des large orla limitation en kina maia ja autri tre jaufsel sela. Tan grand que de september sarà al primvar de cagires, savram promo dolan conteda de questena que veng. Ich habe gesagt, dass der Dolomiti Superski, der bei der Wirs 30 Millionen Euro und finanziert die Prozedur Antitrust, Roman Clara.
2: A Dolomiti Superski ist ein Nutrat Dante, der per die Autorität garantiert die Konkurrenz und den Marché, der aber hat vor der Prise der Kertes der Gikungischki in der Schangia pro la Kompetition der Konkurrenz. Alla Dolo dell'Antitrust ist l'accusa, dass Dolomiti Superski es mit Dant Indikations pro die Prise Zentralmantar. Es mit Udant Konditions de Venuda Prolskertes da Ischki. L'ingreschida pia da ia de Lugio del 2025. Alla fin l'ingreschida nel nude da perte l'antitrust de Gönna Strafunga. Il consorzio turistico ma sindere a tue museures per un valore de 30 milioni de euro per Ischki adus. Anu cede castes resursas finanziares po personas ca comprena kerta da Gico Ischki por un de o de più dis. Chi che ha comprato una carta può dare a chiri fuori da altre due opzioni se caltivagna spede reverso il 20% della somma pagata o che ancia fa un buon il valore del 30% della somma pagata che adesso non adore per carta stagi qui schi. Da mezzo ottobre adesso il portale per da manedo i soldi ester online. Dolomiti Superski è contento della soluzione che ha fatto. Il presidente Andy Varallo ha detto che gesce il centro delle attività del consorzio. L'attuazione delle misure sarà fatta in una maniera trasparente e con i criteri clairs. In celas associazions di consumadors nera informadas sung las proceduras. In plio dolomiti superski stabilisea li zirazions attuales che reved al schipas. In schödesi schiadusa va in a base de planificazion stabila por iprige las ofertas. Kritikas vain dal organizacion di consumadus asso utenti, che dis che las condizions por chafeng rabate complicadas e cun condizions che schluch foran apert di schiadus. Asso utenti segnalaia ince che dolomiti superski al set ultim zain iprige de cotan. L'antitrust in sue porte a conclusione l'ingrescida con l'obbianza da fa paia manch. All'incaggio importante del settore da gi con i schi de cal mostra se che i modi de prige de gran consorts da gi qui schi ven ince analizzate le autorità competentes por controlle la concorrenza e il marce de cash settur.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarello in cui guarda l'Echtel Sud-Tirol por fesi feris da dinsta a Sauch.
3: En que dan misdi è Sergio Mattarella al sit l'aeroporto da Balzan. Bonamontar treiedeme sa la lungia sarà le Presidente della Repubblica tla Villa Ausera Rasuc, tal comune de Chastel. Ara se tratte de na struttura dai Alpini, nieden hotel public. Le Presidente della Repubblica, quetlo con sua fia Laura, kir edemes de pesh, al kir la palsa impara la discrezion, nie la mondanite. L'ombolta de Chastel, Cristina Pallan, cadita rai Südtirol, can en contonge che Mattarella A, de scolam passibelo, incegnan che rifora kush comun por sua palsera di sti. Nagauja stada che sua sfera privata ignora respetada i calapo di palsi. Incegnan endo respetara anche il bojun del Presidente della Repubblica. En po elen stes giudant argenta le sua messa en xung Santa Maria da Cef a suci spovaldis de do in chafie. Dagnora con sua maniera sciompla, zonza protocol, da lunci dalle salures. En po ele la urles forces l'ordin por garantissio a sugerti der gran. Por le verdes al corp ed anda dut in indunada con la popolazione de sfidada. Ai 5 settembre sposara Mattarella a Marangia Trond por le di l'autonomia.
1: L'ambolt il comune de Saint-Jean de Fascia rispunta la popolazione su la questione legla ega terbla per la condotta pubblica. L'inni è una soluzione che unirà risolta de pur tempo.
4: Le standards contro la fersa e innocenza momenti di aggressività che la metuda asirte comune di Saint-Jean ante l'amministrazione Sintadins, che è la ante l'Ombolt Soul e gli hotelieri sei fitta cartieres. Te comune di Saint-Jean, il paese de Vic e il rayon a Mandretta della Veisa Pozza, le duti stacche scombat con lega pazza che ven fuori dalla spines de Cesa. Tre forci temporei e tre outs che rua ite paz della presa de sua lauta che è la maura de dute il comune. Il presidente di Hotelieres Asat del Center Fasa, Guglielmo Lasagna, l'ha ciappata manda la situazione. De Messella indrezzana prima scontreda e adesso c'è una seconda, Pontin Colombolt Giulio Florian, che si ammettù la letta. La spiegaemo sa il Urieres alla presa se la condotte dal 2018 in ca, ande la fusione Antervic e Pozza del comune de Saint-Jean. Il l'è sempre stato un bolt e da che l'an in ant. Vendita Pontin che dal 2018 le venu investì 750.000 euro l'an per la condotta, sentì Giulio Florian.
5: Noi abbiamo sempre l'urà, sempre provato a vedere in commisurazioni, dando manuali adesso elettroniche per grazia, per capire mingo che venite e che va fuori. Perché noi abbiamo bisogno di questi dati per dopo calcolare effettivamente quello che può non fare a risolvere con filtri, con segreti outer, questi problemi.
4: Te chi sei in passé e in cete comune generale venu fatte in studio per conoscere la condizione della condotta di duci comuni de fassa e non è una situazione positiva, le perdite sduti intorno.
5: Perdite sono benissimo che non. È chiaro che se noi sono a secerire tutte le perdite, allora non ho bisogno di manco aga e di conseguenza può non eliminare determinate sorgenti. Attualmente, che non possiamo fare? Cambiare tutte le reti vuol dire, dando a Dulce fare una mappatura di là che le reti e co che le fatte. Secondo Redut, deve capire i diametri, deve capire come fare la distribuzione e quant'altro, perché non l'è subito fatta. Ed essendo i tecnici, in antes di scominciare via qualsiasi l'Urier, tutto cognare un quadro generale della situazione e dividere gli interventi in ambiti.
4: Ante le tecniche, te sala in stadi Ence Thomas Amplatz, ingegnere in Ciaria per l'urgenza. Le venu chiama Ence per la metta de Violette Gardecia in stadi e il cognos la questione della condotta de Lega de Saint-Jean e della fontena de Soal de Sora, il Sention.
6: Nel comune de Saint-Jean ha più o meno 30 sorgenti a disposizione, del totale le circa 120 litri al secondo de portata che vende riveda per servire la Ceses, ma 50 e venda che la sorgente allo e quindi se mencia che la mencia il kier de lega de vicche pozza che sta sorgente con le somme urgenze con chi se venti la bu problemi perché gevaite mingol de polver e lega la doventa pazza non la è inquineda al momento ma chiaramente la è pazza la è torbola e che des d'impazza la gente e al turismo.
4: Per questa regione, il comune, insieme alla provincia e ai tecnici, la scommessa all'Urera Dume per trovare una soluzione e incede mo perché anche sarà che stemporei che mocigna lega. Sentiò Lombolt Giulio Florian.
5: Guarda, si è valutato insieme alla provincia di provare a mettere un package di scuola al POZ. Se al POZ non viene calcolata concessione, ma viene durante l'emergenza, noi gestione. Se ne calcolata concessione in quel POZ, noi abbiamo difficoltà con aprire perché altre concessioni non le dà. Adesso deve capire tramite i funzionari se sta roba la è da poter fare.
4: La questione donca la grana è delicata, non si può mettere in filter per la polvere di terra, giove il donca far su il POZ. E a già che in comune la letta numero specifico dei concessioni per lega, non può proer un'altra fontena, senza che questa abbia l'autorizzazione, senza pontin che venga dato il sì da mande a RERA, autorità di regolazione per l'energia, RES e ambiente a livello nazionale. Se donca che spots non venga conceduto desche straordinaire, non si potrà il fer. I hotelieri a ste sala somme a chi abbia tenuto in pende Lombolt, sentiò l'hoteliera Rosa Carpano.
7: Che gli albergatori di hoteliera si scontre col sindaco l'importante per ince capire anche lei la problematica e bella è stata anche che sento dire questa realtà montana fragile da dire ai guest case, cioè che ha la gabona anche la rua anche lei dei problemi o la mont le delicate e il bello è vedere co che l'amministrazione la doc la fa stant non la fa mo per l'emergenza di adesso ma la se nascorce dei problemi a scalince per il venire e la doc la gevarda che quindi somea a codir che sono in buone mani e spero davvero di incete da venire essere dei problemi a scalince per il da venire e la doc la gevarda che quindi somea a codir che sono in buone mani e spero davvero di incete da venire essere a posto
4: cosita.

0: Es sind Artisten mit einem großen Interesse für die Literatur. Allagonot trash la te, la gran Literatur, des Homer oder Dante, Münche Oswald von Wolkenstein oder mit de Fannes, de Dessens, de Pitures und Xylographies, mal ein Stess schritt Poesies. Alle ein Chalier alla lia Bücherwürmer de Lana. I del 1988 al mit dem Pé, de Borjada kung l'artist Pau Flora, le Pest Enze Kaser. Alana è nasciuta in cia amicizia di scocchera con Verena Kammerer, cura d'essere agli eventi di Chistis, in memoria Marcus Valazza. Metti fora venire Alana, opere di Valazza e di artisti, si artisti qual bin rapporto con el. Le sintomi di, el na mostra tal ausser Pfefferlenerhof, le degenespo tal Südtiroler Obstbaum Museum, le naudazione la mostra Mein Apfelbaum, con lettura de test. Tai ultims anni è Marcus Valazza, che è morto dal 2019 in pugno di Schmuncia. Con le scomenciadie sporsino in antagni, un endo rinnovè la ricordanza e approfondì la conoscenza artistica munce umana di una personalità qua arricchita sen la contrada culturale. Con soda ciasa, con gardena, a Valazza porata al un rapporto conflittuale.
1: Idal ert passons al sport. Il trainador de Verdia Porta, Michele Lazzar da Ciampedel, a per la prossima stagione saranno tutti de laurei con i Verdia Porta di clubs de Ladins, Gradaina e Fascia. Con 29 anni, Michele Lazzar, pluto giovane come trainador, ma possa belle laurees una bella esperienza con i Verdia Porta. Dan 3 anni l'ho fatto gitt il Canada per laurei con la squadra all'Università de Concordia. Der Wirs Latalia ha laureato 2 stagioni a Asiago in cio per gli andre gdots la squadra nazionale. Sang Mattelmann na stagione intensiva da quella che laura per i clubs da Tramadoi Pertes del Jauf de Sela, la HC Gradaina tra Liga Alpina e Fascia Falcons tra Seconda Liga Italiana. I giung in ant con notizie del traffic.
2: Chi che roda in cui in domani sono le strade più desvalie se dura troppa pazienza? Cosa se il ste in cui è portato il Dammiste e il raggiungo in Cerbalzang? Sono l'autostrada A22 la direzione di Trant, ma in c'è la Val de Pustra, Chienze a Mühlbach e la Val Venosta. Questa fin gledema è una delle periode di tutti gli ste con il più gran numero di auti in movimento per gi ogni delle vacanze. Tese ti dice la festa di Santa Maria dal Ciuf con le ferie di Ferragost che al della Pro. Sono tutte le strade e autostrade della Taglia rate esperte che la roda in cash fin gledema in 25 milioni di veicoli. Con troppo traffico la fai constante tutte le autostrade del Brenner in cui e in domani te trame tutte le direzioni.
1: Je nausrecht amol temp la previsione sknes da masses d'aria da sud-west che porta in oda l'erk ciaut i tume. Kösch comporta che ti prossimi dies restel moda san ciaut i doms di via vanni la lursch fuori no temporai. Tl rajon la ding il domando mania enge dams di il plus bel temp con su redl i pona doms di se fil suni il bisagrum ma mec una mandra probabilità de pluio temporai. In schilin cio dudant polena cavang. Mer di mercoli, il giudanz de magre temporai, giubia dutel di suradl. In scissons roi la fin per notiziare d'un quai da Jean Zaninant, la linea a Roland Vera per la Coppa del Caffè. Minciormo, mbom scute su.
3: La Coppa del Caffè. Anche d'ora di informazione e cultura, mettiamo agi dai programmi Sladings della RAI.

Bon domsdì da Roland Vera. Il pensier imperialist e hegemonic caratterisea da sang il Project 2025, che è pur il masterplan del secondo mandat presidenziale di Donald Trump. Cagie da sang priculaus, a Jacques Trump ha la tendenza a reazioni de instinct, che de guni s'aspitasse. Il plan veis dan ora un gran rinforzamento del bilancio della Forza Armata americana che è bella al di danque il più alto del mondo intero. L'ideologo Christopher Miller, che forvat la prima amministrazione di Trump ministro della Viera, cocon dice al di danque, se tola di che la Forza Armata americana musse

0: Il Samut Aprkal doido in cella caratteristiche strategiche e tattiche, smandrian l'importanza della Hermes tradizionale e cialan de congiungere servizio su crutch, forze speciali e progress tecnologico. Schöll gran nemik, wenn vor Udu dei Trumpians, kok la China, ne laschel prkel nia do, de se konzentré, sun kei rajons, ke alla majra ressources strategiques, kok la tieres reres, il petrole, il gas naturel, i minerei de unisort. Il ne jeni an kajo, ke Trump kire il kontrol d'Iran id Venezuela. Staat cadanter la majra ressources de petrole al mont. Si intervenc, pertant che costa, uel ti segurve il control de duta costa reservas, en de blian tlm demo temple a China, che depend en gran pert dal petrole, propi da chi staat attaquei dai USA. En cella ulenta da toit la Groenlandia o de la cumpre, je cung lieda alla gran ressources naturales e minerales scandude sotto la glaccia de casta magra isola del mont che fece perd politicamente del rani de Danimarca. Da via clacina al monopol belau total da tires reres che je tan importantes per la produzione de implants fotovoltaics e de la patries di auti elektrisch, je Trump tel auch de fe pressions sunt autri statsch che ha de tel ressources sotto terra. Ultimamente all'inno giauri la miniera de Mountain Pass del West USA, che fova unida schluta d'anni, a già clava un tussial ambient con si de sciarries.
1: All of my life I've been searching for

Il Brasil il de grandes reserves de telles terres rares. Et Trump ne possa ni faire manco de laurer contre le président de Manchancha, Lula da Silva, qu'ova ventu contre le grand ami de Trump, Bolsonaro. Le président de la Colombie rejoint la volonté de Trump de constituer un impère sud-américain sotto si corona. Con si pressions di albertaut le contrôle de la Società del Canal de Panama ai Chinesi, il lo lassa un certi toit de fin il territorio del canal, coque le fova plus d'ajout. Son Cuba fece il mod de majeure pressions, titayam belau de fin il pétrole, e ptan giù l'economia poretta de quella isola vetero-marxista tena ruina totala. L'interventismo americano sprigulea i partners europei che non è buono di se desgattire dal controllo di USA e che gli sforzei attigido alle avventure politiche internazionali del patron de mar a lago. Nel medesimo tempo, ti fir Trump del Spinel proprio a si aliati europei la via d'Ucraina, canche la certa ora scundon con Putin schickt il caso de la sanzions al petrole russe che i USA, Schlesirea, in tanke i europeix u lasse le stenni in forza per te giude a Zelensky. Il petrole russe implenage la casse del Kremlin, la via claviera u luda da USA e da Israel contra l'Iran fece sut la steiles il priege del petrole.

Il sostegno totale di Trump a Israele è rie da se spiegare. Da via che non sa suons de schaude per cash fat sibe politicamente che c'è economicamente. Velung stola di che il presidente americano è sotto il controllo di Israele, ma casta messana spiegazione massa sample. Bonamente il de Kalaminonga che me Israele è un aliat segur e potente che possa ti garantire la egemonia dell'Orient d'Augin. La tendenza isolazionistica del movimento MAGA, dante al dutto il vicepresidente J.D. Vance, contrastea da sang contra la ueas imperialistiques e egemoniques de Trump, de Rubio, qui è il ministro di affaires exteriores, e de Hexet, il ministro della Vira. Pur un po', vence al momento la tendenza più interventista. In cioè Trump ti ovam permettu, a si elettaures, mo e mo, de se teniora dalla Viras ora per il mondo e de se concentre su i problemi dell'economia di USA. L'aurità è ben che de gun presidente americano possa rinunciare al controllo mondiale che segurea si preminenza e si ben ste. Se i presidenti democratici da Dan Savajova la defendura del dert e della lidezza a livello internazionale, hier il stil de Trump schalde plus musa e diret. Kuna Diang adaut se fin principel. Make America great again. La medema persona che s'aspieta al premio Nobel per la pesce e che breva davei fina via de pluvieres ora per il mond, je percal n'imperialist declara. Che ne se daut nia al declare con paroles e con i facci. Il pricol per la pesce del mond è perché avanà da sang sotto cash president, che non semeia neanche a non interessare a trattative per portare in non forza i trattati, per smandri e controlli la ermes atomiques che la lasciagi ora senza rinnovare. La tendenza della storia mostra di virs del mondo multipolar con de più de gran potenze che se spartage su il controllo del mondo. Niancano la bravede smuscoleres de Trump sarà per calbones de tenisù casta evoluzione del Downey. Un bel saluto da Roland Vera.

0: Buonasera, ben troi al notiziarla din della sera. Scomenzon subito con Mattarella che le ruate il Suttirol. A Pontina il Presidente della Repubblica le ruate in che, per si feres da distà, Mattarella passerà abbonamento tra i sette menes a Villa, Hauserer, a Sous, o là che le belle stat più autes, e il ven compagnata sia Fia Laura. L'ombolta di Ciastil Cristina Pallanc l'ha fatta sair che la popolazione rispetterà la volontà di privacy e chiede del Presidente. Ai 5 di settembre le pervedù che il presidente venne in dodere tonte nostra regione a Maran e a Trent per celebrare il dì dell'autonomia. In burt incident in chiedo a mesdì intorno a l'estrei per un giorno di 23 anni col parapent a Parcines. E il pilota dalla gondola ha buon problema del momento che il cogni a ruer sul terreno, le ruà contro il mur e le sutta giù la rei contro la tempesta Tenchamp. Le venue intubà sul posto e portate mezzo all'ospedale de Busan col giolier Pelican 1, sia a condizioni di sanità le se in pericolo. Su un proponeta dell'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, la giunta provinciale l'ha approva in genere un protocollo d'accordanza tra provincia di Busan e azienda RFI per modernizzare la stazione della Ferrates del Suttirol, Roma Clara.
1: Ora è diventato più accessibile se un punto di riferimento per le più forme di mobilità e per le stazioni della Ferrates del Suttirol. Per aggiungere che attraverso la giunta provinciale approva un protocollo d'accordanza tanto la provincia e l'azienda pubblica RFI Rete Ferroviaria Italiana. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità e l'attrattività delle stazioni, in una maniera che sarà più saurida passare dalla ferrata ad altri mezzi di mobilità sostenibile, cioè che la roda o auto elettrici. Varie tecnologie vengono fatte con la modernizzazione delle stazioni della ferrata di Porsenu e Bolnec. C'è modo di migliorare sarà la stazione di Balzan, o la calegna Ega fuori di Murski di Sdon Temporal, la stazione viene managgiata da RFI. Dopo la sottoscrizione del protocollo, ne arriva l'istituto in gruppo di lavoro tecnico tra la provincia e RFI per stabilire i prossimi svari da fare. Il risultato alla fine sarà concreto per le persone che possono raggiungere la stazione in una maniera più saurida, insieme all'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider.
0: In che per la prima volta le venue tramuda al marciato della Sabeda a Busanda, Piazza della Vittoria, le venue mettute Piazza Mazzini, Corso Libertà e Strada Cesare Battisti, in gran mudamento a casone di Lurieres che scomenza ad es per far fuori un garage per gli auti sotto Piazza Vittoria. Venenche muda la circolazione di autobus, donca le da metra verda e da se ricordare de Varder del Vers per chi che la Sabeda da domani a essa de besen de gir in vers l'ospedale de San Maurizio. La provincia autonoma di Trent la mette alla letta contribuci senza i voler di ritorno sino a 25.000 euro per chi che fece fora o fita in accesa. La domanda è se sconvenir mani di site dai 24 di agosto. I quartieri si venirà affitti con un prezzo agevolato e i titolari si potrà cenere a chi che già era affitto. L'assessor provinciale Marchioni spiega che l'obiettivo è favorire il recuperamento dei frabicacci e mettere sul mercato neve frabicacci da affittare a prezzi agevoli alla famiglia che ha bisogno e che se troverà accesa. Per fare domanda a chi che ha proprietà, per fare domanda a chi che ha proprietà, entria una perte di fabbricacci su tutto il territorio della provincia di Trent. A pede che ciapa contribuci 25.000 euro o il 50% della spesa, e a chi che fesne intervendere sanamente dai chines ai 50.000 euro. La Cesa de Pausa e i servizi sociali di Gardena conoscono la Ciaperna Maurghe Lerga. Gli amministratori Neves vogliono durare tutto il potenziale del rione Ortisei per far fuori la Cesa de Pausa e ferna senta neva per i servizi sociali a Pontin l'era belesa satfat in prun studie. Dopo la coordinazione tra il Consorzio di Comuns de Valeda e la Comunanza del rione la passata della Mans Neves se vuole fare vel de più. Sention e il vicepresidente della Comunanza Evald Moroder.
2: On udut că toi ma potențialita la it și la ved la ceaza de paus, la ceaza che la banța redajou completament, sotiti la cittura fur, che lui la posibilita și îl fajon zang, nu mai plu, de grandi moment ca asta, sau aproi lângă garajn, ududant per ca asta ceaza, și zang e angunil pro în trei quartier, scalculon per la jantă tam, că a tro ang l'assistența daujin.
0: E in con del tempo fa una serie che domani e domenica le buon tempo e pecnanigoles le damo il 10-20% de possibilità de temporei. La temperatura somea che le svaghe mingoli in su indo. Con che le dut ve la sona de sei crepes dal sela. Stage ben.
3: RAI Radio Ladin. In ihr in Kö. Personages, Avenimanch e Storia.

0: Un quel che tu non so che intervista è 81 anni, se non mi fallo lì. Quindi per la vita di Norbert Kostner, un quel, e ci fa una bella fede.
1: Ma a me, io, cugino mio forte, sei per me, io ti giudi a miei compagni che hanno abito la fabbrica e fece gli anni. Gli anni di breakfast sausages e quella roba, buona roba, e quel trocento stas è l'importatore di un grande roba da Maya, prihotier, e quasi è piuttosto mi servizio prihotier. Quasi fece il me, ai comando, dopo tre giorni, già ti la roba, quasi tutto fa un comando, io vedi lo a cialè, che il vagno cialà, come dici. Ciò che sono pagnia, un che sa da figli anni. Io se mi ha detto si bons o ni a bons, che sei? Beh, si bando un po' ungefähr. Ma c'è l'ecco il si benat, chi sono tanto tra dai che tu, e ciò che sono passato, ma mi da dirci, di ogni a, io pagnia una gran fabbrica, le dut pito, pito, pito. Dut fatta man, ma scomincia con de Bonchon de Purcell, Bonchon de Gialina, buon gewürze quen de Deutschland, in net natija kali wichtig la natija kapas li gene kala roba je wichtig a chocks stes un problem kali ni ja del sansam vani tu la trop de kadaina je nei ni haive besong ni pse je vani ni at kadaina a choc me mancha kadaina muss je bei a chocks nur na live ni a mem sabela un de kadaina mang shi son de kadaina shon bon dim git kaje lote mo yad keslo tu mang musaji. Pas mai plondi, pas me digi fort, ni fort stabil. Ma per cal son sania que cal que... Ni a yene, ni a bu heimwe. Per cal ne fossi a mi a sta fort or apre el mond.
0: Fama.
1: Jo fossi a mi a chasa. Això que... També és que a chasa ni en banyó. Tom qui el bel. Ma tu mos meti chalé al bel. Ja di a me cajen a bel e cajen a bel. Se fossi sanci en canci sani tlo, i di jas ma cajen a bel e cajen a bel pon tese mo a rade bouchat su di se fesa po zan tlo. Ta pas am hendi ba ne kajkem, ta manda de do pa di jit bang, e ba, granage ne ch fesa po te. Tlo, po da zi, tlo, tlo, tlo, tlo, beidz de Deutschland, l'Italia, o de Frankreich, o de l'Amerika, li po zong. Tu is l'Amerikan po, ma is de l'Amerika. Je li is de tlo po na. So wie sie geschbart.
0: Ich bin auch schon sehr jüngst auf der Bohnen, aber alle, die Bohnen.
1: Ah, kein Ball. Nein, Schambel. Plus Schambel, du kriegst die Frau, die Schambel, die Riesch, du, den Kram. Oh, Nadine, wo eine Saura. Sanda, wenn das sich was sagt, und prall, und bon Krafon, da du magst, du, ein bon Doppio, Doppio Macchiato, du, aha. Die waren eine bonne Robbe, aber kann ich mir, da du magst, wenn ich komme, du zeig, ohne die Chance, ein Kaffee, ein Krafon, und schick, ja, dann. Mir bin ja vorgesetzt, ein Krafon, mit der Tränen habe ich noch, so,

0: Grande entusiasmo alla Royal Albert Hall da parte del pubblico inglese radunato in questa diretta che stiamo ascoltando in radio da Londra per il concerto del National Youth Orchestra of Great Britain, quella orchestra della gioventù nazionale della Gran Bretagna diretta da Thomas Adès, una orchestra formata da giovanissimi che si è esibita in questa seconda parte in una esecuzione della Sinfonia Fantastica opera 14 di Hector Berlioz, con questo finale travolgente. Molti messaggi arrivano qui al 335-56-34-26, alcuni molto encomiastici, penso Paolo da Padova che dice splendida esecuzione tesa con tanto ardore da parte di questi giovani inglesi così precisi e virtuosi, altri invece che nutrono delle perplessità su questa versione del capolavoro di Berlioz, ma in ogni caso una esecuzione potente che si deve soprattutto naturalmente al grande entusiasmo di questa formazione giovanile inglese, formata appunto in grandissima parte da adolescenti, diretta da un direttore londinese che è anche pianista, che è anche compositore. Abbiamo visto un programma misto con musica di Liszt, dello stesso Adès e di Hector Berlioz, davvero un po' anche nello spirito della musica di questo compositore, che ora forse si produrrà anche in un fuori programma, perché sentiamo il pubblico che ritma fortemente con il suo battimani. Vediamo se Thomas Adès e l'orchestra della gioventù nazionale aderirà a questa richiesta.
1: Is now bringing the brass to their feet. Not often you see 10 French horns, and I think, can I see 4 tubas? Yes.
0: Sta tornando sul podio Thomas Adès, vediamo se darà ancora un saggio della sua bravura come direttore, chissà quale pezzo sceglierà come fuori programma.
1: As I said before, they have had a summer of music making this lot.
0: Si fa ancora pregare Thomas Adès, vediamo se torna. Ricordo che abbiamo ascoltato in apertura. Ecco, fuori programma.

Anche un grande entusiasmo per questo fuori programma dell'orchestra National Orchestra, Youth Orchestra, diretta da Thomas Adès, per questa musica di John Barry, Capsule in Space, tratta dal film Agente 07, Si vive solo due volte, film del 1967 diretto da Lewis Gilbert, un quinto film della serie ufficiale di film avente per protagonista James Bond, dunque anche orgoglio britannico naturalmente in questa scelta, con un film gloria della cinematografia britannica e un compositore come John Barry, che appunto firmò moltissime delle musiche dei film di James Bond, con appunto la sua verve e anche la sua eleganza inglese, era un inglese di York, che quindi rappresentava davvero un punto anche di congiunzione tra gli stili differenti che il grande Thomas Adès mette in campo quando scrive la propria musica e anche nell'organizzazione di questo programma per il concerto londinese dei Proms, il Prom numero 29 che abbiamo appena ascoltato in diretta Euroradio. Davvero si faceva sentire con molta energia, perché appunto si alternavano musiche di Franz Liszt, dallo stesso Thomas Adès, balletto in tre parti Dante con l'esecuzione della parte centrale, il Purgatorio, e infine la Sinfonia Fantastica di Berlioz, con questo finale dedicato alla musica del grande cinema. Dunque, a questo punto, alle 22:31 minuti, noi chiudiamo il nostro primo cartellone musicale Radio 3 Suite.

0: Io voglio ricordare, ne approfitto adesso che è appena finito questo concerto londinese, per ricordare ai nostri ascoltatori che i cartelloni di Radio 3 Suite sono ascoltabili sul nostro sito per 10 giorni. Dunque, chi volesse recuperare alcune delle musiche che hanno incuriosito il nostro pubblico, che ha mandato moltissimi messaggi qui al 335-56-34296, possono sicuramente recuperarli appunto per 10 giorni sul nostro sito e su RaiPlay. Dunque, a questo punto, quando ci avviamo verso la parte centrale della nostra serata insieme, non lasciamo la musica, anzi approfondiamo un percorso musicale. Si apre questa sera un nuovo ciclo musicale, sono 5 incontri dedicati alla storia, all'evoluzione e anche alle caratteristiche di questo strumento molto amato nel mondo, che è la chitarra in tutte le sue declinazioni, con moltissimi ascolti e soprattutto con la compagnia di un grande chitarrista, un chitarrista di fama internazionale, un grande virtuoso della chitarra, Flavio Cucchi, che ci aiuterà col suo strumento tra le mani appunto a ricordare, a mettere insieme tutte le varie, i vari aspetti di questo strumento, sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista del grande repertorio che attraversa epoche e soprattutto contrade importanti. La prima puntata di questa sera sarà dedicata alla Spagna. Presentiamo questo ciclo che si apre proprio adesso con il titolo Elogio della chitarra, con lo stesso Flavio Cucchi. Buonasera Flavio.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti.
0: E dunque presentiamo questa cavalcata attraverso diverse regioni del mondo, insomma, in particolare oggi la Spagna, ma poi ci sarà il Sud America, il Centro America, e poi arriveremo fino al nostro Novecento, anche con esperienze che ci allontanano un po' dall'aspetto classico, no? dello strumento.
1: Sì, sì, la musica oggi un po' si è aperta a vari generi, non è adesso strano che una persona che suona musica classica si dedica anche alle musiche un po' intorno, insomma, si guardi un pochino intorno.
0: E questo vale naturalmente per questo ciclo, come vale anche per il tuo percorso musicale, Flavio Cucchi. Tu, con la tua curiosità, hai attraversato davvero moltissimi luoghi della musica e moltissimi luoghi della chitarra, quindi hai approfondito naturalmente negli anni, soprattutto della tua formazione, immagino, i grandi autori che hanno scritto. Credo che tu sia stato anche molto, e mi sembra che questo nella prima puntata poi venga detto, sia stato influenzato molto inizialmente da Segovia, così.
1: Beh, come tutti quelli della mia generazione,
0: perché Segovia, certo.
1: Diciamo, è stato un personaggio di un grande carisma e ha avuto la capacità di rimettere lo strumento nei teatri di tutto il mondo, mentre prima era un pochino così tra gli amatori, diciamo così.
0: Ecco, prima di passare appunto all'ascolto di questa prima puntata, volevo chiedere a Flavio Cucchi un'opinione su dove sta andando questo strumento, quali sono le linee che stanno portando questo strumento nel nuovo millennio a essere, avere un collegamento con ciò che è stato fatto sicuramente nei decenni precedenti, ma avere anche un punto di vista, degli sviluppi, delle prospettive che portano magari in altre direzioni.
1: Beh, è un po' una domanda da $1 milione, ma insomma, diciamo che il punto è che il mondo è cambiato in generale. Il modo di conoscere quello che sta succedendo è assolutamente imparagonabile a quello che abbiamo avuto in passato, mentre nel passato era impossibile ascoltare un bravo chitarrista se non lo vedevi in concerto, perché, oppure alla radio ogni tanto. Adesso si va su internet e si trova in tutto il mondo migliaia di chitarristi fenomenali. Il punto è che probabilmente si sta creando un pubblico specialistico che si interessa a un certo tipo di musica, a un certo tipo di strumento, e che è mondiale, internazionale, però non diciamo così non è che si mescola con le altre cose. Mi sembra un po' una tendenza generale, no? Ognuno segue la sua musica e c'è la possibilità con Spotify o con tutti gli altri mezzi di avere migliaia e migliaia di pezzi, migliaia di musica a disposizione gratuitamente.
0: E insomma, Flavio Cucchi, l'ultima cosa che ti chiedo riguarda anche un po' un aspetto che forse talvolta viene trascurato, questo fascino così importante della chitarra, almeno a partire dagli anni 60 dello scorso secolo e fino ad oggi, si deve alla doppia qualità di questo strumento, uno strumento che per certi versi è elegante, aristocratico, ma al tempo stesso uno strumento di grandissima popolarità, vicino allo spirito popolare. E tu sei dello stesso avviso?
1: Assolutamente sì. Lo strumento che in gioventù si vedeva sulle scalinate del Duomo, il giovane che suona la chitarra con tutti i suoi amici intorno, oppure sulla spiaggia, insomma, questa è una cosa. Perché è uno strumento che può essere molto facile per poter semplicemente accompagnare le canzoni, è molto semplice, lo puoi imparare molto in fretta, però poi quando cominci a metterci le mani e fare musica classica diventa molto più complicato, però ha moltissime. Poi ne parleremo in queste.
0: Sì, ne parleremo e ne ascolteremo delle belle davvero. Allora, Elogio della chitarra, sì, 5 incontri con Flavio Cucchi e il suo strumento. Qui siamo alla prima puntata. Io ringrazio molto il maestro Cucchi per essere stato con noi e anche raccontarci brevemente questo ciclo. E insomma, buon ascolto a tutti noi.
1: Arrivederci, allora, buon ascolto a tutti.
0: Buona serata.

0: E inizia dunque proprio questa sera un nuovo ciclo musicale di Radio 3 Suite, un ciclo breve, saranno in tutto 5 puntate dedicate alla storia, all'evoluzione e alle caratteristiche di uno strumento molto amato nel mondo, e dalla sigla che abbiamo scelto per presentarlo dovrebbe risultare evidente quale sia questo strumento. È la chitarra, naturalmente, ma direi piuttosto le chitarre, le molte declinazioni di questo strumento insieme nobile e popolare. E è il caso della musica che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, le diverse chitarre sovrapposte sotto la guida di uno dei protagonisti di questo strumento, britannico ma anche cittadino del mondo, John McLaughlin, che nei primi anni 90 dedicò alla musica del grande Bill Evans un intero album, sostituendo il pianoforte, che era ovviamente lo strumento di elezione di Evans, proprio con la chitarra classica e con la complicità di un quartetto di chitarre, un quartetto chitarristico, il quartetto Aigheta. Very Early è il titolo di questo classico, una composizione, diciamo pure aurorale, di Bill Evans, che allora era giovanissimo, scritto alla fine degli anni 40, e anche noi teniamo fede a questo titolo. Inizieremo stasera Very Early, molto presto, dagli albori dell'affermarsi della chitarra come strumento di importanza e di grande diffusione internazionale. Lo faremo, come per tutto questo speciale ciclo di Radio 3 Suite, con un ospite davvero unico, un concertista, un virtuoso della chitarra classica, Flavio Cucchi. Benvenuto a Radio 3.
1: Grazie Riccardo, grazie per invitarmi.
0: E dunque, chi non conosca Flavio Cucchi lo scoprirà naturalmente attraverso le puntate di questo ciclo, e vi dico soltanto che ha iniziato lo studio della chitarra giovanissimo, attorno ai 5 anni, poi ha studiato al Conservatorio di Firenze, si è diplomato sotto la guida di Alvaro Company con il massimo dei voti e con la lode, e in seguito si è perfezionato con Oscar Ghiglia all'Accademia Musicale Chigiana. Ma soprattutto la caratteristica che a mio avviso è la più interessante, al di là della grande carriera internazionale di Flavio Cucchi come chitarrista davvero in giro per il mondo, un vero giramondo, è la sua inesauribile curiosità, dunque la esplorazione dei tanti repertori della chitarra, e anche soprattutto quelli più misteriosi, quelli più nascosti, quelli che portano anche la nostra contemporaneità in maniera sempre così speciale, che dunque è una delle caratteristiche del lavoro e anche della personalità di Flavio Cucchi. Lo scopriremo appunto anche attraverso questo piccolo ciclo che ci racconterà la chitarra in tutte le sue declinazioni. Dunque, anzitutto vogliamo partire con questa puntata dedicata alla chitarra nella tradizione iberica. Dunque, noi leghiamo molto spesso, e questo lo confermerà Flavio Cucchi, immaginiamo sempre la chitarra classica come legata al mondo iberico. Fino a che punto è vero questo?
1: Beh, diciamo che la Spagna ha una tradizione intanto come uso nel flamenco, e questo quindi arriva da molto lontano, e poi per la figura iconica di Andrés Segovia, che è stato quello che ha riportato, diciamo, all'attenzione di tutto il mondo la chitarra classica. Perché è vero che già all'inizio dell'Ottocento la chitarra classica veniva conosciuta, usata, c'erano molti musicisti importanti, però che rimanevano un po' in un ambito del chitarrismo, di chi è interessato alla chitarra. Segovia è stato quello che l'ha portata all'attenzione mondiale, ecco. E quindi di questo dobbiamo ringraziarlo.
0: Direi forse che cominciamo proprio ad ascoltare le grandi mani di Andrés Segovia, appunto innovatore, soprattutto in un certo senso inventore della chitarra, a un certo punto della storia di questo strumento. Ascoltiamo con un grandissimo classico, vi raccontiamo qual è.

0: La chitarra meravigliosa di Andrés Segovia a Radio 3 Suite. Questa era Asturias dalla suite spagnola numero 1, l'opera 47 del grande Isaac Albéniz, un brano che possiamo considerare un monumento della chitarra classica, ma che in realtà non nasce per la chitarra, nasce per qualcosa, per uno strumento del tutto diverso. È così, Flavio Cucchi?
1: Sì, infatti, è nato per pianoforte, Albéniz non ha mai scritto niente per la chitarra, però le cose che ha scritto, anche Torre Bermeja per esempio, sono chiaramente ispirate dalla chitarra e lui stesso l'aveva affermato, abbiamo le prove di questo, quindi non era dispiaciuto del fatto che venisse interpretata la sua musica trascritta per la chitarra perché l'aveva pensata così e in effetti funziona benissimo.
0: E dunque la maestria di Segovia, no? Abbiamo ascoltato questo monumento anche in questo caso, no? Della chitarra, un po' il patriarca di tutti i chitarristi, è una figura che si fa ancora ammirare, si fa ancora ascoltare con non soltanto con piacere, ma con grandissima ammirazione. Davvero questa prova in Asturias, in questa incisione storica, davvero lo conferma. Ecco, so che c'è stato anche un incontro di Flavio Cucchi con Segovia e di
1: Sì.
0: questo
1: Beh,
0: io provo grande invidia.
1: è stato quando ero studente di conservatorio, parlo degli anni 70. Andrés Segovia è venuto a visitare il conservatorio perché il mio maestro, che è Álvaro Company, è stato suo allievo, quindi è venuto, insomma, sembrava. Ovviamente, grande carisma di questo personaggio. Il mio maestro mi ha scelto per suonare per lui e io tremando. Sembrava di essere un'udienza papale, no? Insomma, forse è apparso la Madonna, qualcosa del genere. Quindi in quella condizione psicologica ho suonato un pezzo di Debussy e in qualche modo, insomma, sono arrivato alla fine. Lui graziosamente mi ha dato i suoi complimenti. Era veramente un personaggio carismatico, non sto scherzando, proprio una persona di grande spessore. Io un po' deluso per non aver suonato come avrei voluto, gli ho chiesto: "Maestro, come posso fare a stare più rilassato, insomma, essere più in situazioni difficili come questa che ho appena vissuto?" E lui mi ha detto, mi ha guardato un po' sornione, mi ha fatto: "Devi stare più lontano dalla chitarra." E io l'ho interpretato in un certo modo, non so tu come la vedi.
0: Ma è una frase sibillina, forse vuole dirti carinamente di allontanarti proprio dalla
1: Questa è una
0: chitarra. Non
1: cattiveria che
0: credo.
1: ti potevi risparmiare. Comunque, vai. No, in realtà voleva dire questo. E quando uno suona, quando suona bene e insomma, quando ti senti bene e suoni, non pensi a dove devi mettere le mani. Stai proprio lontano dalla chitarra, è come se dirigessi l'orchestra e le mani ti fanno le cose. Questo è quando stai bene. Vedi uno che, in grazia di Dio, che sta suonando meravigliosamente, non pensa minimamente, anche un pianista, qualsiasi strumento, non pensa affatto dove mettere le dita, non ci pensa nemmeno. Lui dirige e le dita fanno. Questa è la situazione di stare lontano dallo strumento. E ti dico il contrario, quando invece sei in paranoia per qualche motivo, ci sono mille motivi di esserlo, allora hai paura di sbagliare, allora stai più vicino per vedere, capito,
0: Ti
1: accompagnare le dita,
0: controlli in un
1: controllare.
0: certo.
1: Infatti, sono questi. Lui intendeva dire questo,
0: Ecco,
1: insomma.
0: la tecnica di Segovia davvero strepitosa, ma le tecniche della chitarra sono moltissime e diciamo le sue specificità, la sua idiomaticità è straordinariamente ricca. Ecco, voi ascoltatori non potete vederlo, ma Flavio Cucchi ha tra le mani, tra le braccia, la sua chitarra amatissima e dunque potrà farci qualche esempio, no, di queste tecniche, magari qualche piccola esplorazione delle possibilità timbriche e diciamo espressive della chitarra.
1: Beh, dunque, intanto sentiamo il suono. Questa è Iside, la mia chitarra di Andrea Tacchi, liutaio fiorentino. Le corde a vuoto.

0: l'estensione della chitarra e l'ultima nota dovrebbe essere un si, cioè sono, quindi sono tre ottave e una quinta. La mia chitarra, come altre chitarre moderne, c'è anche questo do, che poi del resto in tutto il repertorio è un pezzo solo dove esiste questo do, anche perché nessuno ci ha scritto il do, visto che la chitarra finiva al si. Chick Corea ha scritto un pezzo che finisce in questo modo.
1: E credo che qualcosa ascolteremo nel corso di questo ciclo.
0: Ecco, poi caratteristica della chitarra è che ha un po' le cose del piano, però nel senso che può fare la polifonia, può fare più cose contemporaneamente. Può fare, per esempio, il basso fa un movimento e poi fa continuare il due cose contemporaneamente, tre polifonie, anche Bach può andarci. Però è uno strumento cantabile, questo il pianoforte ovviamente lo fa molto meglio, nel senso, per fare un suono io devo usare due mani e metterle insieme, no? Devo premere con la sinistra il tasto e con la destra pizzicare e coordinare due movimenti. Quindi è un pochino più complesso fare delle cose polifoniche, però si possono fare.
1: Dunque, rimaniamo su Albéniz, perché sapete, è un compositore che ha fiorito nella seconda metà dell'Ottocento, è morto poi nel 1909, ed è un compositore di origine catalana, dunque è un compositore legato anche a un certo repertorio, a una certa tradizione specifica musicale. Dunque anche il suo idioma musicale si è orientato in certi casi proprio sulle tradizioni della sua terra, e tra questi brani c'è anche un Capriccio catalan che adesso ascoltiamo nell'esecuzione di Flavio Cucchi da un album che lui fece qualche tempo fa. Lo ascoltiamo e poi magari ne parliamo.

0: La grande tradizione iberica della chitarra. Qui siamo appunto al Capriccio Catalan di Isaac Albéniz, dunque ancora in questa temperie culturale, musicale, anche direi geografica, no? Stiamo esplorando questo territorio. Ci sono molte figure e ci sono anche molte espressioni che vengono messe in valore in ambito spagnolo, in ambito iberico in generale, rispetto appunto alla idiomaticità della chitarra in questi decenni della fine dell'Ottocento. Naturalmente il riferimento molto spesso è alle grandi forme che in quegli anni erano molto in voga. Il valzer, ad esempio, è uno di questi, no? Quindi la chitarra va un po' appresso, Flavio Cucchi, a ciò che era la moda in quegli anni, in quei decenni, cioè volentieri ci si applicava a forme che erano anche più popolari, che in un certo senso darebbe anche conto di questa doppia matrice nobile e popolare di questo strumento.
1: Sì, questo è sempre esistito e la chitarra ha sempre avuto un uso popolare, ma fin dal Cinquecento, nel senso che la chitarra può fare, come abbiamo sentito, delle cose molto complesse, dove c'è la melodia, l'armonia, il basso, tutto, o la polifonia, però l'uso più semplice della chitarra, dal Cinquecento fino ai giorni nostri, è questo. Famoso giro di Do con cui fai un centinaio di canzoni, ecco. E quindi anche nel Cinquecento, quando la chitarra era molto diversa da questa, però sempre strumento a corda era e si usava molto per accompagnare la voce o accompagnare un altro strumento. Fa parte proprio della sua struttura, insomma, è fatta apposta, sembra, per questo.
0: Dunque, una degli elementi forse anche più di curiosità è il fatto che alcuni di questi sì, esempi chitarristici poi sono emigrati in altri settori, in altre circostanze. Uno dei casi più eclatanti è una celebre, non faremo pubblicità, una celebre marca di telefoni portatili che ha utilizzato come segno distintivo, come suoneria speciale, un certo brano. E sono andati a cercarlo proprio scavando nel repertorio chitarristico e arrivando alla figura di Francisco Tarrega, anche lui un chitarrista praticamente la cui biografia si sovrappone a quelli del Benet, sono morti tutti e due nel 1909, anche lui era catalano. E, morto peraltro a Barcellona, e il suo Grand Vals, che è uno dei suoi pezzi più famosi, lo ascoltiamo da Michael Winkler.

0: i nostri ascoltatori di Radio 3 Suite, così attenti ai dettagli, avranno sicuramente riconosciuto la suoneria in questione. Appunto, ci manderanno sicuramente dei messaggi. Al proposito, questo era Michael Winkler in Grand Valse di Francisco Tarrega, un altro grande compositore, Federico Torroba, protagonista di una stagione importante della musica iberica per chitarra, ce lo racconta e ci dice il suo ruolo, la sua funzione, da dove arriva e che funzione ha, che ruolo ha all'interno del repertorio segoviano, per esempio, questo grande autore.
1: Beh,
0: Ce lo racconta Flavio.
1: certamente fa parte appunto del repertorio segoviano. Segovia ha arricchito moltissimo il repertorio, sia facendo delle trascrizioni, sia attirandosi molte composizioni dai compositori locali, come appunto Torroba, ma anche Rodrigo, insomma altri autori importanti spagnoli che hanno poi determinato appunto il repertorio chitarristico.
0: Quindi estendendo in fondo anche a compositori che principalmente scrivevano per pianoforte o per orchestra,
1: Sì,
0: Rodrigo per
1: infatti,
0: esempio è un
1: infatti.
0: caso di questi, no?
1: Sì, ma anche Castelnuovo Tedesco, per esempio. Di Castelnuovo Tedesco si capisce che non è un chitarrista perché molte cose sono insuonabili. E Segovia, ovviamente, quelle che sentite suonate da Segovia, sono riviste da Segovia che non aveva timidezze nel cambiare le cose, sistemarle, però aveva ragione lui. Ho visto, per esempio, la stesura originale di un brano famoso di Castelnuovo Tedesco. Praticamente era insuonabile, ecco. Mentre invece altri se la cavavano bene e quindi hanno partecipato. Per esempio Rodrigo, il concerto d'Aranjuez, famosissimo, immagino che tutti lo conoscano, no? Ecco, anche questo è fatto, un repertorio chitarristico. Anche la fantasia per un gentilombre. Il gentilombre era a Segovia, quindi era un omaggio sempre
0: La dedica
1: a
0: proprio,
1: Dedica.
0: no?
1: Sì, praticamente sì.
0: Dunque, ascoltiamo di Torroba Torica, nell'esecuzione di Flavio Cucchi, anche questo da un'incisione.

0: una certa modernità anche nella tecnica in Torroba, nella sua musica per chitarra, no? È interessante questo aspetto. Ecco, Flavio Cucchi, una delle cose che ci portano in fondo nella tradizione iberica a parlare di collegamento tra uno strumento che è insieme aristocratico e popolare è naturalmente nel repertorio flamenco. Ne facciamo cenno all'inizio di questa puntata, di questo ciclo. E il flamenco naturalmente ha avuto moltissime declinazioni. Possiamo dire che uno dei grandi innovatori è stato Paco de Lucía, anche in un repertorio così radicato profondamente nell'anima andalusa, spagnola, così radicato anche nel tempo, eppure questo grande musicista ha avuto la forza di piegarlo anche a istanze e a un'immaginazione nuova, attivando una serie di meccanismi anche tecnici strabilianti. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, il flamenco ha una tradizione molto forte, quindi tutti sono molto attaccati a questo, quindi bisogna avere un po' di coraggio e molto talento per poter fare un salto di, non dico di qualità, però un salto di modernità, ecco. Un po' come ha fatto Piazzolla per il tango in Argentina, no? E comunque il flamenco, la cosa che lo caratterizza come uso di chitarra è l'uso del rasgueado, che io non so fare, comunque è una cosa che... Questo qui poi si declina in moltissimi modi, adesso lo ascoltiamo molto meglio da uno che è un
0: Ne
1: specialista.
0: ascolteremo un piccolo frammento da Sonichette, da un album meraviglioso di Paco de Lucía che si intitola Vasiriab. Ascoltiamo la chitarra di questo grande maestro del flamenco.

0: davvero emozionante, impressionante, no? Anche da un certo punto di vista, questa capacità tecnica e questa implacabile ritmicità dell'uso dei controtempi, ad esempio, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi per un chitarrista fa impressione ancora di più, perché veramente fenomenale.
0: Eh sì, lo ricordiamo fra l'altro in un trio molto celebre che appunto fu portato anche così internazionalmente a essere apprezzato in concerti strepitosi in giro per il mondo con Joe McLaughlin e con Aldi Meola.
1: Sì, sì, l'ho sentito uno di questi concerti.
0: Eh sì, erano davvero dei giocolieri di questo strumento a cui noi stiamo dedicando questo elogio della chitarra, questo miniciclo di Radio 3 City che adesso va a concludersi. Dunque io ringrazio Flavio Cucchi per essere stato con noi, lo ritroveremo appunto la prossima settimana, un'altra puntata di questo ciclo in 5 puntate che ci porta attraverso le meraviglie della chitarra. Arrivederci Flavio.

La chitarra di Flavio Cucchi lascia il posto alle 23:15 minuti adesso per l'ultima proposta musicale di questa puntata di Radio Tre Sfizi. Si tratta del secondo cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Andiamo a Firenze il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro del Maggio, un concerto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta per la prima volta dalla direttrice d'orchestra israeliana Bar Avni. Un debutto dunque, sale per la prima volta sul podio del teatro alla guida di questa orchestra e in cartellone sceglie un programma molto ricco e anche molto vario. In apertura della serata c'era Subito con forza, una composizione orchestrale scritta nel 2020 dal compositore sudcoreano Aung Suk-chin, un compositore ipermodernista potremmo dire, e seguiva il triplo concerto in do maggiore opera 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra di Beethoven, soliste nel corso dell'esecuzione Anna Zifu al violino, Erika Piccotti al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte, e chiudeva il concerto la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore opera 88 di Dvořák. Dunque questo concerto lo divideremo in due ascolti. Oggi ascolteremo unicamente il triplo concerto beethoveniano. Diciamo anzitutto che al suo debutto fiorentino Bar Avni è dal 2021 la prima direttrice principale del Bayer Philharmoniker, collabora con numerose orchestre, recentemente ha ricevuto il primo premio al concorso La Maestra di Parigi da una giuria internazionale presieduta da Nathalie Stutzmann. Ha vinto molti premi e al suo debutto come direttrice d'orchestra nel 2016 al Festival del Tirolo di Erla ha collaborato con diverse orchestre, da allora ensemble di diversi orientamenti in giro per il mondo. Ha proseguito i suoi studi a Graz e Amburgo e nella stagione 2017-18 è stata assistente del direttore musicale generale Peter Kuhn presso i Bergische Sinfoniker. Dunque ascolteremo questa sera un concerto, diciamo, tutto al femminile, perché le tre soliste sono delle donne, musiciste di grandissimo livello e la direttrice anche. Il grande concerto concertante in do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra, più noto come triplo concerto, fu composto da Beethoven, lo sappiamo, tra il 1803 e 1804 e venne pubblicato soltanto 3 anni dopo con il numero di opera 56. Questo concerto sarebbe, si dice, stato composto per l'arciduca Rudolfo d'Austria al tempo allievo di pianoforte di Beethoven. Questo spiegherebbe la differenza tra la parte pianistica, che è piuttosto lineare, anche abbastanza semplice, realizzata un po' su misura per le capacità tecniche del giovane allievo, e la parte invece dei due strumenti ad arco riservata a musicisti e orchestra di corte ben più valenti ed esperti. In particolare risulta assai complessa e impegnativa la scrittura per il violoncello, e ha fatto ipotizzare questo aspetto una originaria destinazione solistica per quest'ultimo. È nato dunque con l'intenzione di essere un'opera di occasione. Il tono è un tono piuttosto disimpegnato, leggero, e venne relegato il triplo concerto beethoveniano in un secondo piano dalla critica rispetto a lavori coevi davvero grandiosi come la Terza Sinfonia e altri lavori. Dei tre movimenti che lo compongono, un allegro iniziale, un largo centrale, il rondò alla polacca che lo conclude, l'ultimo fu il più apprezzato, tanto che il piglio ritmico della polacca, che è una danza di gran moda nei salotti dell'epoca, quanto per la vitalità della scrittura, insomma, il ritornello si basa infatti su un tema pieno di verve esposto dal violoncello prima di essere condiviso dagli altri solisti e dell'orchestra, che si alterna a tre episodi contrastanti e pieni di invenzioni melodiche. Ecco, ascolteremo dunque il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Beethoven, nei tempi allegro, largo, rondò alla polacca.
dal violino di Anna Zifu, o Tifu se vogliamo usare la terminologia italiana. Sappiamo che Anna Zifu è italiana di origine anche rumena, dunque il suo cognome porta il segno di questa appartenenza, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini. Alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino c'è Bar Avni. Ascoltiamo il triplo concerto beethoveniano per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

E questa pagina leggera e spensierata è il Rondò alla Polacca, che conclude il triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opera 56 di Ludwig van Beethoven, che abbiamo ascoltato dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Bar Avni, e dal violino di Anna Zifu, il violoncello di Erika Piccotti e il pianoforte di Leonora Armellini, in questo bel concerto registrato il 12 dicembre dello scorso anno al Teatro del Maggio a Firenze per la stagione sinfonica. Abbiamo ascoltato questa sera dunque la prima parte di questo concerto. Domani sera, 9 agosto alle 23, ascolteremo la seconda parte con l'esecuzione della Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88 di Antonín Dvořák. Dunque, questa era anche l'ultima delle pagine in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, questa sera davvero integralmente musicale. Un programma, Radio 3 Suite, che come sapete è curato da Monica Donofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Io ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Sciore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera a partire dalle 19:50. Saremo di nuovo su queste frequenze per presentare assieme ai consueti due cartelloni musicali, tante altre proposte ancora. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

Ed entriamo ora in una sezione di Battiti in cui incontreremo brani che magari fanno fatica a trovare una specifica collocazione in termini di genere, ma in cui sono presenti delle voci, per quanto non ci troveremo di fronte proprio a delle vere e proprie canzoni. Troviamo in questa selezione i Guests, un duo formato da Jessica Higgins e Matthew Walkerdine, basato sul home recording, e che appunto gioca molto su questa dimensione domestica per caratterizzare il loro progetto. Anche il nome del duo, Guests, vuole rimandare proprio all'idea di entrare in casa, di essere ospiti, come un po' contraltare al fatto di aprire le proprie porte per condividere quello che creano e circondare quindi la musica che compongono da un'esplicita sensazione di intimità collettiva, diciamo, per quanto queste due parole possano sembrare non affiancabili.

0: numbers up.
1: Rimaniamo in questo terreno un po' assurdo con questo altro esempio di spoken word che poi diventa questa sorta di canzone romantica che avete sentito. Lui è Mr. Vast, un soggetto molto curioso, e Appinto di Ant è il suo terzo e, stando alla sua definizione, difficile disco. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di Henry Sargent, un attore, un clown e un membro anche degli Weavy Thunder. Non è difficile quindi dedurre, anche considerato il nome di questo gruppo, un po' il mood, il taglio delle composizioni che infatti pescano da territori artistici che sembrano non avere praticamente niente in comune l'uno con l'altro, per disegnare quello che semplicemente è appunto l'estetica un po' antitetica e assurda di questo progetto. Parlando di questo suo lavoro, Mr. Vast dice che sarà probabilmente anche il suo canto del cigno, ma è difficile capire veramente quando questo artista, diciamo, parla sul serio oppure no. A confermare ciò, anche in mancanza ovviamente di materiale biografico ufficiale, abbiamo numerose citazioni di chi lo ha incontrato che citano uno degli esseri umani più assurdi e divertenti mai nati. La sua abilità di ammaliare e confondere è seconda a nessuno. E ascoltando questo disco non possiamo che essere piuttosto d'accordo, e per portarvi ancora un po' nel suo universo vi sottoponiamo due brani consecutivi, a dir poco appunto lontani l'uno dall'altro, eppure in qualche modo coerenti.

eclettico e assurdo nel suo Up in the End, da cui abbiamo ascoltato I Can't Help It e poi Guess Who. E anche il prossimo lavoro è decisamente difficile da collocare, ma incrocia elettronica, musica barocca, avant pop e intelligenza artificiale. Horses è l'ultimo disco dell'artista belga Late Bush, che parte da un presupposto essenziale, ovvero non abbiamo alcuna traccia sonora della musica barocca così come veniva eseguita, ci restano solo le partiture e talvolta indicazioni contraddittorie, una sorta di archeologia sensibile, se non addirittura una proiezione immaginaria. Quindi Late Bush, partendo da qui, sostiene che la musica barocca suonata oggi, essendo comunque una ricostruzione, anche con l'intervento, come in questo caso per esempio, di voci clonate e trasformate dall'intelligenza artificiale, non può essere una vera e propria rottura con l'originale o una violenza, diciamo, che si fa al genere da cui si parte, ma semplicemente la continuazione di una sequenza di reinvenzione.

Fluxstrata da Horses era questo il brano di Late Bush che abbiamo appena ascoltato, un esperimento che sostiene la continuazione della creazione di qualcosa che, anche se si appoggia a nozioni legate al passato di un genere, rimane comunque una materia alterabile, manipolabile, inventata in un certo senso, veicolata dagli artisti, ma sempre a discrezione della visione e delle intenzioni di chi la compone. Late Bush è lo pseudonimo del compositore e produttore di Bruxelles Pierre Dozen, tra l'altro coinvolto come sound designer nell'installazione esposta al padiglione del Lussemburgo a questa biennale di Venezia, e accompagnato da Eco Collective, ovvero al violino e all'arpa Margaret Hermant, al violino Sophie Bayet, alla viola Neil Litter, al violoncello Charlotte Danier e al contrabbasso Jaroslaw Mrodz. Ascoltiamo ancora un brano da questo, anche se diversamente da Mr. Vast, teatrale lavoro, e questa è Hark.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Walls, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano la forma canzone e la capacità di Silvia Tarozzi di orchestrare non solo gli strumenti musicali, ma anche stati d'animo diversi, di trovare un'armonia perfetta fra tonalità fanciullesche e tonalità più mature, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio, un lavoro che ci porta a un altro ascolto dove parola e avanguardia in un certo senso si intrecciano e si rincorrono. Sono composizioni ipnotiche basate su un lavoro molto particolare sul linguaggio, quelle di Oblivion Seekers, ultimo album di Benvida, che stanotte torniamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo.

0: musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale. E quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci, accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Upstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di Battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شدة حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال، من مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان. فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.

Un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza. In realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadira, immaginiamo essere una zia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow 12 Isle. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici, e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album. Durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio, Towards an Expanse.

Canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano, e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto Nomadic Future Folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è venata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul nella musica di Dumama, la quale suona in particolare lo huhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione chosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

Si intitola Sir, segreto in arabo, il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Lucas alla produzione e quello di Camilla Gibran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina, ma in generale dal mondo arabo. Camilla Gibran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Manà.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Aimerie de Peguillan. En amor trop alquesse en chem refrain. Ensemble, séquentia.

0: Di Aimery de Peguillan.
1: Clara Bick. 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Christina Ortiz.

Di Clara Wieck avete ascoltato 7 variazioni in fa minore per pianoforte su un tema di Robert Schumann, opera 20. Pianista Cristina Ortiz. Lorenzo Allegri. Primo ballo detto della Notte d'amore. Dal primo libro delle musiche, 1618. Sinfonia, Gagliarda, Corrente. Grand Consort L'Istrumenti, diretto da Gianluca Lastraioli.

0: Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, 1618. Gran Consort Gli Stromenti, diretto da Gianluca Lastraioli.
1: Barry, Robin e Maurice Gibb. How Deep Is Your Love? Arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.